Le 15 e 10 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Ciao a tutti e a tutte. E ben ritrovati sulle frequenze di RTCI. Radio Tunisi, canale internazionale. Per un nuovo appuntamento con il programma, il nostro programma, nostro e vostro programma in lingua italiana, che ci accompagnerà come al solito fino alle 16. E abbiamo appena ascoltato una bellissima canzone di Antonello Venditti, uno dei grandi protagonisti della canzone d'autore italiana, con una delle sue canzoni più intense e anche autobiografiche, Compagno di scuola, il titolo della canzone. Un brano che evoca ovviamente con un pizzico di nostalgia gli anni della scuola, i ricordi dell'adolescenza, le amicizie, quel periodo della nostra vita che in un modo o nell'altro rimarrà sempre dentro di noi. E proprio la scuola ci offre oggi lo spunto per parlare di una ricorrenza importante. L'8 settembre infatti si celebra la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, giornata istituita dall'UNESCO nel 1967. E questa giornata ci ricorda ovviamente quanto l'alfabetizzazione sia fondamentale per ogni individuo e per ogni società. Saper leggere infatti e scrivere non significa soltanto acquisire una competenza di base, significa anche poter accedere alla conoscenza, all'informazione, alla cultura, al lavoro e soprattutto poter partecipare pienamente alla vita sociale. E l'alfabetizzazione rappresenta dunque uno strumento essenziale per lo sviluppo, per l'autonomia e per la dignità della persona. E ancora oggi, nonostante i grandi progressi compiuti nel mondo, milioni di persone purtroppo non hanno la possibilità di acquisire queste competenze fondamentali. E per questo motivo la giornata internazionale dell'alfabetizzazione vuole mantenere alta l'attenzione sull'importanza dell'istruzione e sull'accesso universale all'educazione. E parlando ovviamente di scuola, siamo ormai alle porte di un nuovo anno scolastico. In Tunisia infatti l'anno scolastico 2026-2027 prenderà il via il 15 settembre e quindi l'occasione per rivolgere dunque i nostri migliori auguri a tutti gli alunni, agli studenti, agli insegnanti, anche ai professori e a tutto il personale educativo. Che sia per tutti voi un anno scolastico ricco, ricco di entusiasmo, di impegno, soprattutto di soddisfazione, naturalmente coronato dal successo. Al microfono oggi, dunque in diretta dallo studio 1, il vostro amico Al Ghazah, come ogni martedì. E con me oggi Nawel Seidi, dunque, che è la nostra tecnica che ci assisterà dunque tecnicamente, e che ringrazio per la sua preziosa collaborazione. E un caloroso saluto ovviamente va a voi, dunque, che ritrovo sempre con grandissimo piacere sulle frequenze di RTSI. Siamo dunque insieme per questo nuovo appuntamento con la musica, l'attualità e naturalmente in lingua italiana. Restate con noi fino alle ore 16. Buon ascolto a tutti.

E dopo quella bellissima, dopo questa bellissima dunque canzone che ascoltavamo, Cecilia Beda di Delia, che ci ha portato con la musica nel cuore della Sicilia, rimaniamo ancora in questo universo fatto di immagini, di colori, di emozioni, dalla Sicilia alla Tunisia, due terre così vicine geograficamente, ma anche profondamente legate dalla storia, dalla cultura e dalle tradizioni, ed è proprio questo dialogo tra le due sponde del Mediterraneo che ritroviamo in questa mostra fotografica Terre di Sicilia e di Tunisia, un invito dunque a scoprire attraverso l'obiettivo fotografico la bellezza, la vita anche quotidiana e l'anima di queste due sponde, dunque l'anima di queste due terre, dunque delle due sponde del Mediterraneo, e questi legami storici, antropologici anche rurali, che uniscono la Sicilia occidentale e la Tunisia meridionale, sono al centro di questa nuova mostra fotografica collettiva bilingue intitolata dunque Terre di Sicilia.

Sicilia, Tunisia, memoria condivisa, inaugurata dunque questa mostra sabato scorso al Museo di Santa Caterina, situato nel cuore del celebre Cretto di Burri, a Gibellina Vecchia, che si trova nella provincia di Trapani. Dunque questo importante evento culturale si inserisce, ricordiamolo, nel programma ufficiale di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026. Situata a meno di 150 km dalla costa tunisina, la Sicilia occidentale condivide con la Tunisia ovviamente legami secolari, caratterizzati da paesaggi agricoli simili e di influenze arabo-normanne. E questo scambio culturale si riflette naturalmente in tradizioni condivise, come il famoso couscous di pesce di Trapani, concepito dunque per creare un dialogo tra questa memoria e questa identità mediterranea. Il progetto dunque è il risultato di una stretta collaborazione tra l'associazione trapanese I Colori della Vita e l'associazione tunisina Didon e Ené, con il contributo dell'associazione Percorsi a Morsi, ente gestore del museo. E secondo quanto riportato dai media italiani, l'inaugurazione si è svolta alla presenza di numerose autorità e personalità del mondo della cultura, tra cui il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, il console tunisino a Palermo, Mohamed Ali Mahjoub, il direttore artistico di Gibellina 2026, Andrea Cusumano, e il presidente dell'associazione Percorsi a Morsi, Michele Benfari. E per celebrare questo dialogo interculturale attraverso il linguaggio universale dei sensi, gli chef Peppe Giuffre e Taib Bouhadra hanno proposto una immersione a parallela nella gastronomia mediterranea. Ideata da Paolo Rizzo, questa mostra propone un percorso visivo unico che crea un dialogo tra le due sponde del bacino del Mediterraneo. Unisce una retrospettiva di fotografie storiche e cartoline d'epoca restaurate e selezionate dal Museo Italiano Michele Fundarò e dal fotografo tunisino Sabr Bahri alle prospettive contemporanee di 16 fotografi siciliani e tunisini. E nella locandina ufficiale dell'evento è evidenziato l'elenco completo degli artisti espositori, tra cui autori provenienti da entrambi i paesi come Nino Castiglione, Ameni Cermiti, Michele Cernigliaro, e Tonino Corso, Ivan De Francesco, Mune Fqi, Khweja, Matteo Garone, Slim El Gomri, Kauthar Khdija Khwini, Sumeya El Arbi, Fabio Marino, Giuseppe Monteleone, Paolo Rizzo, Lorenzo Tallarita, Marilena Todaro e Skander Zarrad. E le loro fotografie catturano ovviamente il profondo legame tra uomo e terra, la pastorizia, i cambiamenti nel mondo agricolo, esplorando anche ricche realtà teatrali, territoriali, scusate, spesso lontane dai tradizioni itinerari turistici. Ricordo che questa mostra è aperta al pubblico in Italia fino al 24 settembre 2026. L'accesso al museo è possibile tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 18:30.
E nell'ambito del rafforzamento degli scambi culturali bilaterali e della promozione del patrimonio immateriale mediterraneo, la collezione intraprenderà poi un tour in Tunisia.

Ecco, dopo questa bellissima canzone, In un giorno di pioggia, il titolo di questa canzone dei Modena City Ramblers, che ci ha, diciamolo così, regalato immagini di cieli nuvolosi, vento e pioggia. Dunque cambiamo completamente registro. Guardiamo adesso al cielo, infatti, al cielo della nostra Tunisia, come sarà il tempo nei prossimi giorni. Avremo ancora giornate piovose, oppure tornerà, non so, dunque, forse tornerà anche il sole. Vediamo allora insieme le previsioni per i prossimi giorni. Dunque, a partire infatti dal pomeriggio di giovedì 10 settembre sono previste piogge a tratti intense, talvolta anche intense molto intense, dunque, nella parte settentrionale della Tunisia. Secondo un bollettino di monitoraggio pubblicato dall'Istituto Nazionale di Meteorologia, le quantità di pioggia varieranno generalmente tra i 30 e i 50 millimetri. Queste piogge interesseranno localmente le regioni centro-orientali verso la fine della giornata e l'inizio della notte, con forti venti e rovesci di grandine localizzati in concomitanza con la formazione di celle temporalesche. E nei prossimi giorni è previsto anche un calo delle temperature nella maggior parte delle regioni del paese. La situazione meteorologica sarà caratterizzata nel pomeriggio di venerdì dallo sviluppo di temporali accompagnati da pioggia, soprattutto al nord e all'ovest, sempre secondo le previsioni dell'Istituto Nazionale di Meteorologia.

quante persone, quale skyline, dal cupolone, ride come te, con te ma che muoi, da cena peroni con sto cago, sto caldo che c'è, e stica basta che stai con me, mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dure, può essere de ferro e de piuma, de ferro e de piuma.

Sono le 15 e 44 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo di cinema, parliamo della mostra del cinema di Venezia. Il cinema tunisino sarà rappresentato a questa 83esima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, con il film The Hello Man, dunque opera prima del regista Kamel Hariri, selezionato per la settimana internazionale della critica. E questo film offre uno sguardo su una Tunisia distopica del 2059, dove la tecnologia controlla la memoria e sopprime le emozioni. E questa presenza coincide con la partecipazione della regista tunisina Kawther Benhenia alla giuria del concorso ufficiale di questo prestigioso festival dunque del cinema di Venezia, diretto da Kamel Hariri. Questo film, dunque, del titolo The Hello Man, è ambientato in una Tunisia futuristica, dunque nel 2059. In questo mondo un bioship regola dunque la memoria e sopprime le emozioni. Il film, della durata di 79 minuti, è tra le opere selezionate dunque per il concorso della 41esima settimana internazionale della critica di Venezia. E Kamel Hariri firma così il suo primo lungometraggio in questa sezione indipendente e parallela della mostra, dedicata in particolare alla scoperta di nuove voci nel cinema internazionale. E dunque la prima proiezione del film è prevista per oggi 8 settembre. Riservata dunque questa proiezione alla stampa e agli addetti ai lavori, e sono previste poi altre due sessioni aperte al pubblico e agli addetti accreditati domani 9 settembre alle ore 14 presso la Sala Perla, e dopodomani 10 settembre alle ore 19:30 presso la Sala Corinto. Ricordo che la Tunisia sarà rappresentata anche ad un altro livello del festival. Infatti è la regista e sceneggiatrice tunisina Kawther Benhenia, fa parte della giuria internazionale del concorso ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, presieduta dall'americana Maggie Gyllenhaal. E questa presenza simultanea di un film tunisino nella competizione della settimana della critica e di un regista tunisino nella giuria del concorso ufficiale conferisce ovviamente particolare visibilità al nostro cinema, al cinema tunisino, in questa edizione del 2026.

Ed eccoci arrivati dunque alla fine del nostro appuntamento di oggi, martedì 8 settembre. È stato come sempre un piacere trascorrere con voi dunque questa ora di dedicata al programma in lingua italiana, sempre sulle frequenze di RTCI. Prima di lasciarvi non posso non salutare con grande piacere la nostra grande amica Donia Sheush, che oggi è venuta a farci un piccolo ciao e a condividere con noi qualche momento. Vi ricordo che Donia tornerà prossimamente tra noi con il suo programma Santé pour tous, salute per tutti. Ovviamente siamo davvero felici di poterla ritrovare presto con noi nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Tra pochi istanti, alle 16, dunque sarà Khadija Shuicha a presentarvi le notizie brevi in lingua francese. Quanto a me, vi ringrazio di cuore per la vostra sempre preziosa compagnia, fedeltà al nostro programma, a tutti i programmi proposti da RTCI. Un altro saluto lo rivolgo alla nostra amica Noël Saidi per la sua preziosissima collaborazione tecnica. Io vi do appuntamento dunque a venerdì prossimo, sempre qui, sempre sulle onde di RTCI, per un nuovo incontro con il nostro programma in lingua italiana. Nel frattempo vi auguro un ottimo pomeriggio, una splendida serata e una splendida continuazione di giornata. Dunque a venerdì, un abbraccio a tutti e un buon ascolto sempre sulle onde di RTCI. Ciao a tutti!